Sagozie degi mortafoi sai si ca radicate si terovene degi ga digre ma dor colaboratanda na cuji kimen donan cuji ki am dimrandra tecnicien grede san filchi kan shukturu car regi d'antenna dirim duro fatim malato ki cabin tecnic na mahmud gasra car micro dana sare mahmud sare adde tena ke tena da umar idris umar arara balana la branyanda ama chatrana lugo fichina amo shana la shafena tinda manin ki kan allah raham jino Alla che so ficere che sato zor de gige di grembe che ne fa dondo. Sato zo sava sava odru fade mi shimir zige e gna gwene. Sato zo sava sava kergu di sharafe kala chue gna gwene. Assalamu alaikum.